gay. Sei etero, sei etero, sei etero, sei gay. Sei etero, sei gay. Sei etero, sei gay. Tu fatti cazzi tuoi che io mi faccio i cazzi miei.

Sei etero, sei gay, non fatti i cazzi tuoi che io mi faccio i cazzi.